adulto, mai come l'esistenza che non matura, resta sempre acceso.